0: you are going for the next prayer topic. And the many agrokra. Many jahokra mesrawati. Yanyri yahopa. I feel link in the mami. Share link in the mami for life on Facebook. Yami yadu mami siya wa de meme room fi. Ochina chi Thursday ye. Owo niye me bi apesi ye bon hon pa ye ma wa chro fa bleme. Meme room fi kwa chro fa bleme. Ibe se me chi na me bosom pa ye ma. Nebe bua wate. I feel ye kwa the next prayer topic. So funi mse mu bebe wa wani ya kudi baby. Ne kambi ime. Ne kai se mu beka ya. Last year se last 2 years. Yempa bo mu na so fu nyame hon konkono chi. Ya this year mbo nyamon koko so vote menim sa meka ya em sa na eye either oh god remember me ni man as one of our prayer service ni be on Thursday obel bi awunya bruni bi obebo ano na baye bi passe wo wose wanhu ye fie ha wanhu se bruni this year ya on oso wanhu se wanhu se bruni abewalu obi wo fie hada awu wanya bruni ba beware no abe show ye. Say every blessing that belongs to me,
1: every blessing that belongs to me,
0: that has been stolen away from me,
1: that has been stolen away from me,
0: hear the word of the Lord. Locate me now.
1: Locate me now. Ma wadi ya ko di ba di ma wadi ya ko di ba di ma wadi ya ko di ba di ma wadi ya ko di ba di ma wadi ya ko di ba di ma wadi ya ko di ba di ma wadi ya ko di ba di ma wadi ya ko di ba di ma wadi ya ko di ba di ma wadi ya ko di ba di ma wadi ya ko di ba di ma wadi ya ko di ba di ma wadi ya ko di ba di ma wadi ya ko di ba di ma wadi ya ko di ba di ma wadi ya ko di ba di ma wadi ya ko di ba di ma wadi ya ko di ba di ma wadi ya ko di ba di ma wadi ya ko di ba di ma wadi ya ko di ba di ma wadi ya ko di ba di ma wadi ya ko di ba di ma wadi ya ko di ba di ma wadi ya ko di ba di ma wadi ya ko di ba di ma wadi ya ko di ba di ma wadi ya ko di ba di ma wadi ya ko di ba di ma wadi

Mi mwa chin mwa kwa ba kesiye pa di ba dum 106.3 FM. Wake and happiness a juma ni eni je juma di eswe nano pay. Asira kesiye enko enfa mo peni kwanche fo tete bara fo. Juma di eyi ono ena shisha edi amame Isaac Owusu ansa AKA OPD OPBD. Na mevis malaika bo juma di